0: Guess you moved on really easily.
1: Si le pones gas, ponle.
2: De la naranja.
1: Ponte.
3: Ponte.
1: Ponte. Ponte. Exa FM.